la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo una tregua di 3 giorni concordata durante i colloqui degli inviati americani Witkoff e Kushner con Putin e Zelensky. Allarmi aerei ed esplosioni registrati nella capitale e nei distretti periferici di Bonspiel e Fastiv, mentre un raid di droni ucraini ha colpito la città russa di Saratov, provocando alcune vittime e danni alle infrastrutture. Nuova escalation di violenza in Medio Oriente. Raid israeliani nel sud del Libano hanno causato 11 morti, tra cui 2 neonati. L'IDF ha colpito anche postazioni di Hamas a Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno contro un mezzo militare. Sul fronte politico, il premier Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti illegali di coloni in Cisgiordania sotto pressione degli Stati Uniti, innescando le proteste della destra di governo. Veniamo in Italia. Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever si sono incontrati a Palazzo Chigi per rafforzare la cooperazione europea sulla gestione dei flussi migratori e sottoscrivere la dichiarazione dei Chisinau. Ambedue hanno sottolineato l'importanza di proteggere i confini esterni dell'Unione, con De Wever che ha sollecitato un pacchetto europeo mirato a rafforzare la frontiera mediterranea e ad attuare una credibile politica di rimpatri. Il femminicidio di Lorena Isceri. L'autopsia ha confermato che la 45enne era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello dopo averla rapita sotto casa a Firenze. Disposti sulla salma dell'uomo test tossicologici per verificare l'assunzione di droga o psicofarmaci. Intanto oltre 1000 persone hanno partecipato alla fiaccolata voluta dalla sindaca Funaro, mentre il padre di Lorena ha lanciato un accorato appello alle donne a denunciare alle istituzioni perché mettano in campo provvedimenti adeguati. Ricovero d'urgenza a Roma per Emma Bonino, la 78enne leader di Più Europa, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un improvviso peggioramento della funzionalità respiratoria. La senatrice si trova attualmente in terapia intensiva per essere monitorata e pur in un quadro clinico definito grave, spiegano i medici, resta vigile, lucida e sta rispondendo positivamente alle prime cure. Caso La Vitola, in udienza al tribunale del riesame, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci ha rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver commissionato l'azione senza intenzioni lesive ma solo per far aumentare la scorta all'amico e proteggerlo dalle minacce. La Vitola ha respinto l'ipotesi di un movente politico. I difensori hanno chiesto la concessione degli arresti domiciliari in Basilicata. Lo sport. Calcio. La terza giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Lazio e Cagliari nei posticipi del lunedì. I biancocelesti ribaltano l'Udinese 2-1 grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson dopo il vantaggio iniziale di Karlstrom, agganciando Inter e Roma in vetta alla classifica. Vittoria di misura per il Cagliari che supera il Lecce 1-0 con un colpo di testa decisivo di Daniel Maldini alla mezz'ora e rilancia le proprie ambizioni in campionato. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Apriamo tutto, spalanchiamo tutto in questa mattinata di martedì 8 settembre. Buongiorno da Ida Di Martino e da Angelo Zella, che è con noi in regia in questa mattinata. Tra l'altro stavo guardando il calendario, a parte la seconda giornata dopo la settimana del ritorno, ma oggi è l'8 settembre. Cosa vi ricorda, visto che stanno per riaprire le scuole? Facciamo un piccolo test di storia. Intanto Pino Daniele.

Ah, questa chitarra di Mare Luna di Pino Daniele, questa canzone che ci racconta di una fuga dalla frenesia della città, dove purtroppo siamo ritornati, eh? È insomma un destino inesorabile, che possiamo fare? Siamo tornati alla quotidianità e ovviamente anche un po' a tutto il traffico che ci accompagna in questi primi giorni di rientro, non so se ve ne siete accorti, Intanto poi ci occuperemo della sindrome da rientro, aspettiamo man mano che tornano tutti quanti gli altri per capire un po' che succede, come possiamo riadattarci a tutto quello che abbiamo lasciato prima delle vacanze, e soprattutto poi la domanda che a volte ci poniamo: ma sono bastate le vacanze per riposarci o abbiamo bisogno di ulteriori vacanze per riprenderci dallo stress che ci sta aspettando e che già alcuni hanno provato? Vabbè, intanto anche questa mattina ci saranno vari argomenti che discuteremo insieme, ascolteremo buona musica e vi ricordo il numero per scriverci, che è il 347 49 00 29. Nel frattempo c'è Parlar d'amore, lui è Saif.

Queste influenze un po' reggae che ci in alcuni passi ci ricordano Bob Marley, era l'ultimo singolo di Saif. Ci sono The Colors, un ragazzo e una ragazza.

0: Buongiorno Ida, buongiorno Kiss Italia, sono Gianni. Ma che riposo in vacanza? In vacanza non si riposa. Tramare, sere tardi, caldo. Quest'anno poi il caldo ci ha uccisi letteralmente. Quindi in pratica ci vorrebbero le vacanze delle vacanze.
1: Gianni, hai perfettamente ragione. E continuate pure ad inviare i vostri messaggi, ne parleremo. Intanto giro in edicola per vedere le aperture delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi e in primo piano c'è quanto accaduto in Germania con il voto regionale che adesso sta facendo sentire le sue conseguenze. Il Corriere della Sera, Merz, voto shock, non lascio. Il cancelliere tedesco dice se deu scossa ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Bruxelles parla di una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta e parla di vittoria storica. C'è anche poi la guerra in Ucraina, droni russi su Kiev, gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi. Vediamo la Repubblica, anche qui troviamo trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, il cancelliere non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione e il Cremlino esulta e parla di giorno storico. Andiamo a centropagina, il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. Il Mattino, shock Europa, Merz, vado avanti. La Russia gioisce, Berlino umiliata. La valanga spaventa, ma l'Unione Europea non fa autocritica. Vediamo poi la cronaca. Lorena era viva quando il suo ex l'ha lanciata giù. L'inchiesta sulla tragedia del viadotto di Firenze. I primi risultati dell'autopsia confermano i sospetti. La fotonotizia, operazione riscatto. Parliamo del Napoli. Domani c'è l'Arsenal in Champions. Ripensa a tre cambi. Il Fatto Quotidiano, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, questo per il dopo Merz. L'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. L'effetto domino in Unione Europea. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Le pagine locali, la Campania, il Corriere del Mezzogiorno, in apertura troviamo dalla vela al volley, così Napoli punta sull'effetto sport. Giovedì al plebiscito ci sarà l'Europeo di pallavolo e arriverà anche Mattarella. Manfredi, rispettati i tempi per l'America's Cup, rimossi i primi chioschi dal lungomare. E per quanto riguarda la viabilità, cantiere Caracciolo e caos in via Acton, il lunedì nero del traffico nella City. La protesta infiamma ma i social. E parliamo anche qui di sport, del Napoli, Champions, arriva l'Arsenal, Allegri punta su De Bruyne, domani al Maradona la sfida con i Gunners. La Repubblica, Napoli, maxi cantiere a Chiaia, sprint per Coppa America, via i chioschi abusivi, stop alla pista ciclabile, disagi per il traffico in centro, ufficiali il programma e gli orari per la preregata dal 24 al 27 settembre. E ancora sport, Eurovolley, plebiscito, ok meteo, ma la linea 1 chiuderà prima. In basso invece De Laurentiis al tavolo di Forza Italia, insulti a Schlein, inguardabile. Il Mattino, l'edizione di Napoli, scuola, partenza a rilento per refezione e trasporti, pochi bus tra Vomero e area ovest, i collegamenti saranno rafforzati, giovedì primi rientri in classe, cattedre assegnate e organici pieni, il nodo dei pasti. E andiamo anche in Puglia, ritorniamo sul Corriere del Mezzogiorno. In apertura c'è l'intervista al papà di Lorena, leggi severe contro le belve. L'ho detto a Salvini, braccialetti elettronici non servono a nulla. Valanga di sostegno al signor Isceri per il video di sabato scorso, ma adesso non cali il silenzio. E vediamo anche poi a centropagina l'ex Silva, rebus dell'area a caldo, bufera sulla regione, un ricorso morbido. Oggi intanto nuovo vertice a Palazzo Chigi. E lo sport in chiusura, la Gazzetta Mondiale, ti mangio una giornata con Kimi. Antonelli ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia. Ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid. Gli spaghetti nella coppa, meglio quelli di nonna. E in alto poi si parla della Champions che parte oggi, il rumore dell'amico. Mou sfida speciale, Kivu gli devo tanto ma non lo copio. Via alla Champions per l'Inter, subito l'esame Real. E per quanto riguarda il campionato, Lazio boom, vince a Udine 2-1, ancora Frattesi, Gattuso primo con Inter e Roma. Il Corriere dello Sport, notte special, Mo dice l'Inter in campo non c'è posto per il cuore, a casa di José al Bernabeu alle 21 tra l'emozione e il ricordo del triplete. E ancora Kimi, una pasta di campione, festa mondiale il 6 dicembre nel Gran Premio di Imola. Ed è tutto, termina qui la rassegna stampa che ritorna domani, tra poco invece previsioni meteo con Paolo Corazzon.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono ancora giornate bollenti nelle regioni meridionali. Oggi, domani e dopo ancora sole e temperature alte, massime che arrivano nelle zone interne a toccare ancora i 35 gradi all'ombra, no? Ma è incredibile per essere a settembre. Però la situazione cambierà nella seconda parte della settimana. Già nel corso di questo giovedì arriveranno dei temporali nel Lazio e sull'Alta Campania. Tra venerdì e sabato nelle regioni meridionali situazione più instabile, con delle acquazzoni dei temporali e finalmente dal weekend anche temperature più ragionevoli. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

Tiro Mancino con Piccoli Miracoli su Radio Kiss Italia. Sono le 7:32 minuti. Buongiorno, buon martedì 8 settembre. Ecco, abbiamo cominciato facendo una piccola domanda così di ripasso storico. Cosa vi ricorda l'8 settembre? Vi ricorda qualcosa? È una data famosa, quindi lo facciamo questo test 347 49 00 29. Intanto parliamo di una fotografia che è stata scattata dall'Istat, che ha cercato di monitorare un po' il parco veicoli che è presente nel nostro paese e ha ricostruito chilometro per chilometro come si muovono 44 milioni di auto nel nostro paese e riferendosi al 2023, e ha utilizzato un po' i dati che arrivano dal pubblico registro automobilistico e quelli dell'archivio delle revisioni e quello nazionale dei veicoli, per cui la prima cosa che è venuta in me, così che salta agli occhi, è che ad avere il più alto tasso di motorizzazione in Italia è la Valle d'Aosta. Allora uno si potrebbe chiedere, ma com'è possibile una regione così piccola, come sia possibile tutto questo? L'arcano è subito svelato. In effetti, al di là delle famiglie che magari hanno due auto a testa, insomma genitori, figli e quant'altro, sono le società di noleggio che hanno il parco auto e che poi ovviamente distribuiscono sull'intero territorio regionale. Ma vediamo che il vero baricentro della motorizzazione italiana è la Lombardia, ha la più alta densità di veicoli. A seguire c'è Roma, ma c'è anche poi una domanda fondamentale che noi giriamo anche a voi. L'Istat ha cercato di capire dove l'automobile diventa necessità e non più la voglia di utilizzarla così anche in maniera inutile, ed è qui che sono venute fuori delle notizie che riguardano la Sardegna e la Basilicata. Cioè, in effetti, in queste due regioni i luoghi sono, diciamo, distanti tra loro, il trasporto pubblico extraurbano spesso è un servizio fantasma ed ecco che si ricorre all'auto. Quindi queste due regioni hanno una certa necessità. E i mezzi pubblici? Beh, cari miei, ne parleremo tra poco, così come anche le auto elettriche, la loro presenza in Italia, quindi chi compra le auto elettriche. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Sesso e Samba dall'estate del 2024, Tony F e Gaia su Radio Kiss Kiss Italia. Buona pausa pranzo, benvenuti a tutti voi e a Salvo che ai nostri microfoni. Pronto, ci sei?
1: Pronto, buongiorno a tutti, buon pranzo a tutti.
0: Ciao Salvo,
1: ovviamente.
0: Ciao, assolutamente, grazie. Ciao, grazie per essere, per aver accettato insomma di venire ai nostri microfoni. Sei curioso, immagino, di sapere, perché ti stiamo chiamando, chi è che vuole farti una dedica, però prima anche io sono molto curiosa e quindi volevo insomma sapere di dove sei, in quale momento della giornata ti abbiamo preso, sei in pausa, sei al lavoro, che si fa?
1: No, diciamo che, come dicevo al tuo collega, sono uno chef di cucina, diciamo, che attualmente ha finito da poco, da qualche giorno.

0: ritorno la mia stagione così estiva qua in Emilia Romagna.
1: Ah, vedi.
0: E sono in stand by.
1: Ah, riposo.
0: In pausa, diciamo. E niente, immagino già, innanzitutto faccio un, colgo un doveroso ringraziamento a voi e a tutto lo staff della vostra emittente radiofonica, perché fate un servizio veramente molto, diciamo, molto bello per tutti quelli, diciamo, che sono in strada, che lavorano e quant'altro, quindi ci tenete un po' in compagnia.
1: Grazie, e, Salvo, che belle parole.
0: Dovere. Ammiro la gente che fa questo qua, che si, diciamo, mette il suo tempo, il suo amore a disposizione degli altri, per chi lavora, per chi è negli ospedali, per chi sta male e quant'altro. Quindi
1: Salvo,
0: è un lavoro,
1: grazie.
0: Un lavoro molto gratificante, più del mio ovviamente, o più di
1: ma
0: un
1: no, ma no, sì, ma no, sì, no, sì. Devo interromperti.
0: A volte una bella parola detta con il cuore agisce più di una medicina o di un ospedale, secondo me. Ti dà quella forza, quella carica di andare avanti, di combattere contro tutti e tutti nella vita. Quindi
1: Salvo, grazie per queste parole bellissime, perché da pochi riuscire a cogliere l'importanza delle parole. Anche io ne ho per te, quindi ti leggo il messaggio che è arrivato per te, che dice questo: ti dico solo grazie per il tuo prenderti cura di me ogni giorno. Assieme a questo messaggio c'è anche una canzone che tra poco ascoltiamo. Noi ci salutiamo appunto sulla canzone di Franco Battiato, La Cura. La persona che ti manda questo messaggio preferisce restare in anonimato, io però credo che tu abbia capito di chi si tratta, e se vuoi puoi risponderle, però brevemente, perché i tempi radiofonici sono molto stretti.
0: A questa persona dico solamente: sei la perla preziosa della vita mia, unica ragione di vita, e lei capirà, anche perché è un, come tu avrai capito, un mio messaggio
1: in codice.
0: In codice. Come il Da Vinci.
1: È tutto in codice questa dedica. Salvo, grazie, è stato un piacere incredibile.
0: Buon lavoro,
1: grazie per il tuo lavoro, per il lavoro che fanno le persone come te, perché cucinare per gli altri è un gesto di grande cura, non lo sottovalutare. Dunque, in anonimato, però alzando un po' il volume, noi ascoltiamo la dedica di Franco Battiato, La Cura.

Moliere su Radio Kiss Italia, aspettando anche la canzone che è stata annunciata proprio in queste ore con Achille Lauro, prossima uscita venerdì. Noi ci salutiamo, grazie di cuore per essere stati con noi, per i vostri messaggi meravigliosi che arrivano sempre. Ciao Roberto, benvenuto a te, ciao a Pasquale che ci ascolta da Monreale, dice sono d'accordo con Salvo, tutto quello che ha detto prima il nostro ascoltatore. Grazie, grazie, perché queste parole, questi messaggi ci toccano molto molto il cuore, ci danno anche una certa forza per trovare l'energia giusta ogni giorno. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Tra poco Maria Silvia Malbone per le prossime tre ore, prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Pausa pranzo insieme invece, se vi va. Torna domani alle 13. Baci baci da Sara Lotta, buona giornata.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Nelle prossime ore al sud non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo qualche rovescio in Appennino, a tratti anche a carattere di temporale, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, clima caldo con punte anche fino ai 36 gradi nelle zone interne. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Ed eccoci qua, secondo giorno della settimana, ancora caldissimo. Italia sì, Italia no, parte. Saremo insieme fino alle 18. Grazie alla nostra Sara Lotta per la conduzione della pausa pranzo. Salutiamo anche Gianni Sorrentino per aver guidato la parte tecnica del programma che ci precede. Adesso in regia c'è Walter Gentile che vi fa ciao ciao con la manina, anzi vi facciamo entrambi ciao ciao con la manina. Benvenuti a tutti, si parte con Zucchero, Guantanamera, Guaira.

Emma Faberi Fibra antidroga su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Ben trovati, siamo partiti da pochissimo con questo nuovo appuntamento della settimana con Italia Sì Italia No. Domandina subito, qual è il vostro numero preferito? Ditecelo al 347 49 00 29, oppure quello che secondo voi in qualche modo vi porta fortuna e perché. E perché ne parliamo? Perché se esistesse un podio per le preferenze dei nostri neuroni per quanto riguarda i numeri, la medaglia d'oro andrebbe senza dubbio alla figura del 3. Lo diciamo subito, non c'è nessuna evidenza scientifica, ma diciamo che il 3 è stata un po' un'operazione di marketing a partire da tempi lontanissimi, no? Dalle rappresentazioni sacre della Trinità fino alle avventure letterarie dei tre moschettieri. Insomma, la cultura umana ci ha abituato a considerare questa cifra come il numero perfetto, quindi l'incarnazione dell'armonia, della completezza. Quindi non è soltanto una suggestione poetica, perché gli esperti di psicologia confermano una vera e propria inclinazione, ma proprio naturale, del cervello nel preferire dei concetti che vengono organizzati secondo questo schema. Che ne so, anche per quanto riguarda l'aspetto ludico, no? Il gioco, l'impiego del terno vincente attraversa proprio ogni settore della conoscenza, no? Perché va a fornire un senso immediato di quello che è l'intero, anche nell'ambito della comunicazione, nella creazione di slogan pubblicitari, oppure conferme illustri lungo l'intero corso della storia dell'umanità. Pensiamo anche al motto di Giulio Cesare, Beni vidi bici, il manifesto della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, fino a payoff più moderni che usano sempre tre parole. Vostro numero preferito o vostro numero fortunato secondo voi e perché? 347 49 00 29, vi aspettiamo tramite

0: capirai, entriamo io, ma
1: anche nel caso di questa canzone di Rose Villain, il tre funziona, tre parole, io, me e altri guai, vabbè altri chiaramente non lo consideriamo, io, me e dei guai, in poche parole. Adesso Lucio Dalla, intanto vi stiamo chiedendo qual è il vostro numero preferito, numero fortunato, questa la sua canzone dal 1990.

0: Blanco Los Angeles su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Nell'immaginario collettivo il 3 è il numero perfetto, ma ognuno ha il proprio numero preferito, il proprio numero fortunato. Qual è il vostro? Ascoltiamo il nostro amico Paolo.
1: Buon pomeriggio, io sono Paolo Vecchione da Sferone, sto tornando da lavoro. Assolutamente il mio numero preferito è l'8, essendo anche io nato 8 agosto del 1983. So che in Cina è un numero fortunato, io mi sento un po' cinese, vabbè, forse dall'aspetto fisico, no, sono alto, 1,85 m, occhi verdi, capelli biondi, però vabbè, non è questo il punto. Il numero 8 è il mio numero fortunato, assolutamente.
0: Vabbè, lo segniamo, poi magari segniamo anche gli altri, così, perché no, ce li giochiamo, vabbè, non per fisicità ma probabilmente per cultura, perché la cultura cinese effettivamente è molto molto affascinante. L'8 è il numero più fortunato della cultura cinese, perché la sua pronuncia ba è molto simile alla parola che significa prosperità o fare fortuna. Quindi grazie per avercelo segnalato, Walter. Segna, quando finiamo, insomma, andiamo a giocarli. Alessandra Moroso, la stessa.

0: detto? Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio.
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Rosa Chemical, bello guaglione.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dal 1987 arriva Nino Buonocore, tutte le sue canzoni parlano d'amore, lui può essere considerato un menestrello della canzone d'autore italiana. Si fece conoscere al grande pubblico italiano con la canzone Rosanna, che presentò al Festival di Sanremo e che venne inclusa nel suo album Una città tra le mani.

e poi è bella proprio in questo periodo la costiera amalfitana, ma anche l'idroscalo ha il suo perché, tanta gente che abita lì chiaramente spende il tempo libero comunque in una struttura organizzata, anche se non meravigliosa a livello paesaggistico. Va, lo stato sociale, una vita in vacanza.

Morandi, la cometa di Halley su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutateci se vi va al 347 49 00 29, vi aspettiamo tramite WhatsApp. Intanto tra pochissimo vi parleremo di un bel evento, anzi di un buon evento, perché è squisito e saporito. Tommaso Paradiso, Blu Ghiaccio Travolgente.

blu ghiaccio travolgente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Come anticipato, vi parleremo di un bel evento, anzi di un evento buono buono, visto che ha a che fare con la pasta. E quando si dice pasta ci viene da pensare immediatamente sul territorio a Gragnano. Quindi dall'11 al 13 settembre un nuovo straordinario viaggio, quindi un grande ritorno. Gragnano, città della pasta, 3 giorni per fare il giro del mondo senza lasciare la città, quindi un viaggio tra sapori, culture, musica e tradizioni, con la pasta come passaporto universale, che probabilmente si protrarrà anche. E dice: io forse non ci posso andare, come lo posso

0: seguire questo evento. Ormai i social hanno avvicinato tutti, però noi chiaramente ci aspettiamo, ci auguriamo grandissime presenze. Però un racconto sui social ce lo propone Filippo Fattoruso, che è il social media manager del consorzio Gragnano Città della Pasta 2026. Benvenuto Filippo.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio a te, un argomento che ci interessa moltissimo perché ormai riguarda ogni settore della comunicazione. Mondo Pasta, la festa della pasta di Gragnano raccontata sui social. Come verrà raccontata quest'anno la festa della pasta di Gragnano IGP sulle varie piattaforme?
1: Certo, noi siamo super social, infatti quest'anno noi in realtà non vogliamo raccontare la festa semplicemente come l'evento, ma proprio come un'esperienza da vivere, no? Quindi i social oggi ci permettono infatti di portare quelle che sono gli utenti, le persone che sono dietro a uno smartphone dentro all'evento, e quindi quello che vogliamo raccontare e quello che vogliamo fare è portare le persone appunto anche a Gragnano. Quindi attraverso cosa? Una live content creation, no? Quindi attraverso i contenuti, soprattutto stories, persone, piatti, incontri, musica, spettacoli, ma soprattutto anche, no, proveremo a raccontare quelli che sono i momenti spontanei, che sono la parte più bella dell'atmosfera della festa che si vive qui a Gragnano. E il filo conduttore proprio chiaramente sarà naturalmente Mondo Pasta, no? Che è questo tema che hai anticipato, quindi Gragnano come punto di partenza però di un viaggio che comunque attraversa un po', no, le culture, le cucine diverse, ma pur rimanendo comunque salda le proprie radici. Quindi cercheremo insomma di costruire questo racconto molto dinamico e visivo
0: e che attraversa anche i confini, cioè parliamo della pasta che attraversa i confini da molto prima naturalmente che esistessero i social. Quindi i social non fanno altro che raccontare, amplificare una vocazione che la pasta ha sempre avuto, quindi viaggiare, incontrare culture diverse, diventare parte di mondi differenti. Come tradurrete questo viaggio nel vostro racconto, e se dovessimo seguire la festa attraverso i vostri contenuti, che cosa vorreste far arrivare a chi sarà dall'altra parte dello schermo? Anche se questo già un po' l'hai detto, però la traduzione proprio dei vostri contenuti e di questo racconto insomma che affonda le radici tanto tempo fa.
1: Assolutamente, mi hai detto una cosa giustissima. La pasta possiamo definirla come i social prima dei social, no? Esisteva già da prima, collegava appunto tutti intorno a un tavolo, ma anche oltre i confini. Ed è proprio questo il cuore un po' di Mondo Pasta. Cioè, la pasta è partita da Gragnano, no? La pasta è un prodotto iconico italiano, ma sappiamo che la vera pasta, cioè la pasta di Gragnano, IGP, nasce a Gragnano, ma arriva sulle tavole di tutto il mondo grazie al saper fare dei nostri pastifici, dei nostri pastai. Ma nel viaggio, sicuramente, questo viaggio che appunto fa la pasta che parte da Gragnano e arriva nel mondo, ha sicuramente questo prodotto meraviglioso incontrato culture diverse, no? E ogni cultura l'ha un po' reinterpretata a modo proprio, però non ha mai perso la propria identità. Quindi noi non vogliamo raccontare vogliamo raccontare esattamente
0: questo.
1: Non
0: volete alterare il racconto giusto di questa tradizione?
1: Assolutamente sì, ma soprattutto quello che volevo dire è che non soltanto la pasta, come dire, va nel mondo, ma apriamo le porte perché è il mondo che torna anche un po' a Gragnano, no? E attraverso che cosa? Lo faremo appunto attraverso concretamente questi incontri, quindi principalmente attraverso ricette e piatti, ma anche attraverso gli chef. Andremo dall'India fino all'Africa occidentale con il pacchero di Gragnano al ragù senegalese, fino anche al Giappone. In fondo, insomma, questo è il messaggio che vogliamo raccontare: la tradizione che non è qualcosa di fermo che rimane qui in questo piccolo borgo, ma può viaggiare, incontrare il mondo pur rimanendo se stessi.
0: Allora Filippo, dacci un po' di coordinate per seguirvi sui vari canali, quindi nomi delle pagine, degli account, dici tutto.
1: Certo, in realtà è molto semplice: Pasta di Gragnano IGP su Instagram e www.pastadigragnanoigp.it per quanto riguarda il sito web, dove c'è il programma sempre aggiornato, dove potete vedere del passaporto, insomma tutte le bellissime attività che non voglio già qui spoilerare perché appunto lo racconteremo sui social, quindi seguiteci. Quello che mi piacerebbe, insomma, l'obiettivo è che se le persone che guardano questo attraverso i social dicono cavolo, vorrei esserci l'anno prossimo, ecco, penso di aver fatto un buon lavoro.
0: però ricordiamo che ci saranno anche tante persone lì che possono fare delle stories, possono condividere dei post sui feed, possono essere anche protagonisti, perché no, perché immagino intervisterete anche qualcuno, quindi per chi c'è lì chiaramente menzionate Gragnano, Città quelli della Pasta, il consorzio,
1: quelli che noi chiamiamo pasta lovers, taggateci che sicuramente saranno repostati, certo.
0: Grazie mille a Filippo Fattoruso, social media manager del consorzio Gragnano Città della Pasta 2026, e un saluto naturalmente anche a tutto il team social che rappresenti, perché immagino sarete in tanti.
1: Tanti, esattamente, infatti vi ringrazio e ringrazio voi, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie mille, magari facciamo una capatina, Walter, un bel piatto di pasta a ragù senegalese, ma lo sai che mi sconfinfera questa idea. Adesso tiro

Ordini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. 6 minuti dopo le 17, primi giorni di settembre, qualcuno magari partirà proprio in questi giorni, sceglierà un bel albergo e speriamo di non trovare brutte sorprese con una camera rumorosa, perché a me personalmente è capitato, a chi non è mai capitato di ritrovarsi in una camera d'albergo super bella ma anche super rumorosa, che ha rovinato la pace e la tranquillità dell'intera vacanza. Quindi non è inusuale essere infastiditi dai rumori più svariati, da quelli di un condizionatore che magari non funziona più tanto bene, al frigorifero, fino ad arrivare alle urla nella camera accanto, oppure ai continui passi dei clienti o anche dei lavoratori nei corridoi. Insomma, una stanza di hotel può facilmente trasformarsi in un vero e proprio incubo, perché dice: ma com'è? Io mi sono venuto a riposare, sono venuto a riposarmi, perché sento tutto questo rumore? Però la domanda è: come mai i proprietari delle strutture non riescono a risolvere questo inconveniente? Chiaramente parliamo di tutti i casi. Comunque, insomma, ci sono rumori di vari tipi, però affrontare i problemi del rumore è complesso, soprattutto perché tante volte comporterebbe degli interventi costosi di ristrutturazione o costruzione, infissi insonorizzati per il traffico, naturalmente mura più spesse e anche porte isolanti per quanto riguarda il rumore. E spesso per i proprietari degli hotel risulta troppo oneroso installare accessori simili in oltre 100 camere, quindi è chiaro che creare un ambiente calmo e silenzioso non è la loro priorità. Oggi però, con i prezzi delle camere in aumento e l'attenzione sempre maggiore alla qualità del sonno, gli ospiti non si accontentano più, perché magari si ritrovano a pagare 100-200 euro per una notte, quindi si pretende silenzio e tranquillità. Quindi che fare? Si dovrebbero creare almeno delle zone più isolate e tranquille, che magari i clienti possono scegliere all'atto della prenotazione, se vanno alla ricerca di silenzio durante il soggiorno. Di solito le camere ai piani più alti o in fondo ai corridoi sono quelle più silenziose, però magari segnalarlo al momento della prenotazione. Avete mai avuto un'esperienza da incubo in un hotel, magari senza fare nomi? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp.

Speranze da incubo in camere d'albergo. Salutiamo Emilio che dice: buongiorno, a me è capitato di andare in una città qui in Polonia per visitarla, albergo tutto bello, camere perfette, ma nella descrizione su TripAdvisor non era scritto che si trovava vicino alla stazione dei treni, quindi vi lascio immaginare il nervoso. Per fortuna almeno si mangiava bene. Continuate a raccontarci le vostre esperienze da incubo negli alberghi o durante le vacanze al 347 49 00 29.

0: Minacci, maledetto me, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Le vostre esperienze da incubo durante le vacanze, magari in una camera d'albergo, in un appartamento prenotato. Ascoltiamo Luigi, questo è un messaggio molto particolare, poi lo commento alla fine, vai.
1: Buon pomeriggio, probabilmente sarà stato definito da qualche cliente l'hotel che avevo personalmente in gestione fino al 2019, perché aveva qualche camera, soprattutto singola, a piano interrato, senza aria condizionata, piccola, affacciava sul retro, dove in estate c'erano anche dei bei motori delle altre camere condizionate che intasavano ancora di più l'ambiente e aumentavano le temperature.
0: Vabbè, un'esperienza che si è conclusa praticamente 7 anni fa, però bravo Luigi, hai fatto ammenda, quindi probabilmente è rimasta impressa anche a te questa cosa. Francesca solleva una tematica molto importante, perché dice: ciao, avvero, una 3 anni fa abbiamo prenotato un B&B, un appartamento su una piattaforma che lo dava come accessibile a chi ha una disabilità motoria, ma giunta sul posto mi accorgo che non lo era affatto, in quanto aveva gradini e ascensore piccolo. Allora, questa è una cosa molto molto importante e mi rivolgo a tutti gli host, a tutti i gestori di alberghi, sono cose che vanno segnalate in maniera adeguata, anche perché Francesca, tra l'altro, la conosciamo, è una nostra assidua ascoltatrice, se dalla Campania, voglio dire, in una zona anche non centralissima, si è spostata a Verona per visitare questa città, probabilmente ha avuto una brutta sorpresa. In tal caso, a mio dire, bisogna dare il rimborso e anzi attrezzarsi, organizzarsi per trovare alla persona, insomma, che riceve questa brutta sorpresa un'alternativa, non avendo, insomma, segnalato la cosa o non avendolo fatto in maniera adeguata. Tiziano Ferro, non me lo so spiegare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
5: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: vita. Ricchi e poveri, ma non tutta la vita.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un album veramente iconico di Edoardo Bennato dal 1980, in cui si incontrano la dimensione della favola, della satira e anche la denuncia verso il mondo dello spettacolo. Sono solo canzonette, ascoltiamo la title track.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.

0: compagnia, Vasco Rossi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Insomma, stiamo parlando di figuracce relative ai messaggi WhatsApp. Ecco, è arrivato anche qui Gianni Sorrentino in studio a dare un po' di problemini vari. Ecco, no, stiamo parlando di figuracce e ne è arrivato un vocale meraviglioso che dobbiamo ascoltare insieme della nostra amica Bea.
1: Ciao Kiss Kiss Italia.
0: Ciao.
1: È capitato anche a me di mandare un messaggio ad una persona per un'altra.
0: Sì.
1: In effetti io stavo mandando un messaggio a mia figlia la chiamo amore mio, e invece è partito il mio proprietario di casa.
0: No.
1: Infatti non ti dico, mi ha contattata la moglie.
0: No,
1: non ti
0: non
1: dico
0: ci
1: la
0: credo.
1: Sceneggiata di gelosia che mi ha fatto. Ho detto
0: immagino.
1: Guarda che amore mio, io volevo, era un messaggio per mia figlia e per sfortuna è andata a voi. anche perché lui, scusami, va bene l'amicizia, ma amore mio, questa confidenza non te l'ho data. Io inizialmente mi sono pure incazzato, ho detto ma che cacchio stai dicendo, ma quante arie ti dai? E lui mi ha detto aspetta, mo ti faccio vedere io le arie che mi do, e mi ha rimandato il messaggio che io gli ho mandato.
0: Sorpresa.
1: Quindi immagina la figura di cacca che ho fatto.
0: Eccola qui proprio in diretta. Beh, diciamo che è anche abbastanza divertente, fortunatamente penso non sia successo niente di grave, però sì, è un problema quando mandiamo messaggi convinti che sia quella persona e invece no.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. La telefonata tra il presidente statunitense Trump ed il leader russo Putin è durata un'ora, a riferirlo il consigliere del Cremlino Ushakov. Il colloquio è stato franco e costruttivo, ha sostenuto. Il capo del Cremlino ha sottolineato che la Russia non intende aggredire l'Europa e ha suggerito al suo omologo statunitense cosa potrebbe fare Washington per mettere fine alla guerra in Ucraina con azioni concrete. Inoltre, i due leader hanno concordato di continuare a lavorare su questioni umanitarie, compresi gli scambi di prigionieri. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Intanto Hartz rivela che 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 il premier israeliano Netanyahu fu avvertito che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma lui non informa i vertici della sicurezza israeliana. Menzogne, replica l'ufficio del primo ministro. Nel frattempo il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiudo oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est, che opera apertamente per conto delle autorità palestinesi. Voltiamo pagina. Giorgia Meloni, intervenendo sul caso dei due poliziotti aggrediti a Roma venerdì, torna a porre il tema del rapporto tra tutela delle forze dell'ordine e risposta della giustizia. In un post sui social, la Presidente del Consiglio definisce un segnale negativo per la credibilità dello Stato il fatto che dopo un'aggressione a chi rappresenta le istituzioni l'autore possa tornare libero nel giro di poche ore. Assicura che il Governo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine. E la Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani ha firmato due dichiarazioni congiunte con esponenti del Governo argentino, la prima sulle materie prime e la seconda sulla cooperazione per l'internalizzazione delle imprese nel corso della sessione plenaria istituzionale del 10° Forum Bilaterale Italia-Argentina delle piccole e medie imprese. Ci piace quello che sta facendo il governo Milei perché lo stiamo facendo anche noi a partire dal taglio della burocrazia, ha dichiarato Tajani. La cronaca: un uomo tra i 45 e i 55 anni è stato trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. La salma si trovava sui sedili posteriori come se fosse stato caricato dal baule. Il corpo parzialmente occultato era legato e coperto da parte di un pneumatico. I carabinieri che indagano sul caso ipotizzano che si tratti di un'esecuzione a colpi d'arma da fuoco. Lo sport: calcio, riparte la Champions League. In campo stasera la prima delle italiane, la massima competizione europea per l'Inter comincia subito con una sfida di altissimo livello. Stasera alle 21, infatti, i nerazzurri saranno ospiti del Real Madrid al Santiago Bernabeu. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulle nostre regioni meridionali anche nelle prossime ore e domani. Il tempo si mantiene per lo più asciutto con estesi rasserenamenti, salvo dell'instabilità sull'Appennino meridionale. Le temperature restano elevate per il periodo, non solo in giornata ma anche nella notte al primo mattino, non solo sulla costa del basso versante tirrenico ma anche sulla Puglia. I valori minimi di fatti in alcune località non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi ed anche l'afa sarà accentuata. Per il resto anche la giornata di domani sarà ampiamente soleggiata e molto calda, ma per sapere se nei prossimi giorni qualcosa potrà cambiare vi rimando all'app e Trebi Meteo.

Cliff, parlar d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, c'è Walter Gentile in regia. Sì, in questa seconda parte voglio parlare d'amore, soprattutto voglio parlare dei matrimoni, perché i protagonisti, le vere star di questi nuovi matrimoni sono gli amici a quattro zampe, che con le loro code scodinzolanti, vestiti di tutto punto, perché vengono anche vestiti in questi momenti meravigliosi, catalizzano ovviamente l'attenzione e la simpatia degli invitati, ovviamente perché stiamo parlando che oltre la metà delle famiglie italiane vive con un animale e quindi automaticamente il giorno del matrimonio deve assolutamente essere protagonista. Ecco che è nata una nuova figura, sappiamo che ci sono i dog sitter, è nata la versione wedding dog sitter, questo per far stare tranquilli lo sposo e la sposa, di non lasciare il giorno del matrimonio a casa l'amico a quattro zampe e che magari combini disastri per la casa, perché poi giustamente dice: adesso ve lo faccio pagare perché il vostro giorno più bello io non ci sono. Però la versione dei wedding dog sitter è molto bella, è molto interessante, perché non solo accudiscono il giorno del matrimonio il cane in questione, ma lo vestono anche di tutto punto. Io per esempio adoro vedere quei video dove animaletti portano all'altare gli anelli, è un qualcosa di meraviglioso, io mi emoziono molto facilmente quando si tratta soprattutto degli animali, i nostri amici a quattro zampe. Ecco, voi avete mai assistito dal vivo a un cane che porta anelli all'altare? Non so, c'è qualche testimonianza tra di voi? 347 49 00 29 per dircelo. Ci sono Joliet e ultimo, l'ultima poesia. Quando

0: te.
1: Che bella questa canzone di Joliet Ultimo, l'ultima poesia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, martedì sera insieme, 19:14, ma il cielo è sempre più blu. Cosa state facendo di bello in questo momento, amici e amiche? Se avete piacere, come sempre, passate a trovarci tramite WhatsApp.

Inconfondibile la voce di Gianna Nannini con il suo nuovo brano Meraviglioso Errore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Non è assolutamente un errore portare i propri amici a quattro zampe il giorno del matrimonio, ecco perché esiste un nuovo lavoro, tra virgolette. Ci sono i wedding dog sitter che permettono agli sposi di godersi il brindisi senza alcuna ansia che magari il cane sia a casa a distruggere completamente l'appartamento, e in più c'è anche una regia molto attenta ad ogni dettaglio che praticamente queste persone, questi wedding dog sitter, pensano veramente a tutto, a partire dall'abito coordinato, al cuscino portafedi agganciato al collare, fino allo shooting fotografico che lo fa diventare in quel caso una vera star della giornata. Ecco, vi abbiamo chiesto se aveste mai assistito, no, ad un cane che porta dei fedi magari all'altare. Ci scrive un nostro amico ascoltatore, dice: essendo un fotografo mi capita spesso queste situazioni. Ecco qui quello che mi è capitato sabato scorso. Ci allega una foto bellissima di questa sposa sul divano di casa sua, circondata dai suoi amici a quattro zampe che l'avvolgono totalmente con il suo velo bianco. Che bello! Viva gli animali, lo possiamo gridare ad alta voce.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
8: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che descrive le trasformazioni profonde, a volte dolorose, che ognuno attraversa per sopravvivere e ritrovare se stesso. Per i bellissimi torniamo indietro nel tempo, 1984, la voce di Fiorella Mannoia. Come si cambia?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

soprattutto che cosa è riuscito a fare questo uomo greco di nome Spiros Chrysikopoulos. Che cosa ha fatto? Ha scritto una delle pagine di sport leggendarie di tutti i tempi, diventando il primo uomo al mondo a compiere la traversata dalla Grecia all'Italia senza pause e soprattutto senza alcun supporto. Allora, lui è partito dalle coste dell'isola di Fanò e per 31 ore e 50 minuti lo sportivo ha sfidato il buio, il freddo e le correnti insidiose del canale d'Otranto. Alla fine lo sbarco trionfale, pensate un po', 91,4 chilometri percorsi fino a toccare terra a Santa Maria di Leuca, accolto ovviamente dall'abbraccio della Puglia. Insomma, un qualcosa di straordinario. Poi una cosa maggiore

ancora che fa capire la straordinarietà di questa impresa è che non aveva nessun tipo di muta, nessun contatto con le imbarcazioni d'appoggio e ben due giudici a monitorare ogni singolo metro. Insomma, un'impresa straordinaria.

45 Luca Carboni non è su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Questo martedì sera insieme continua il viaggio nella musica italiana, adesso protagonista Francesco Gabbani con il suo brano Summer Funk.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Holly Julie, questa domenica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Invece in questo martedì sera il live di fine giornata vedrà protagonista Lazza con il suo brano targato 2024, 100 messaggi. Ma il cielo è sempre più blu, tornerà domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

ti prego non cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

tu mi ucciderai e te l'avrei lasciato fare perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa? Fumo sti fiori del mare, tutto quello

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare.

0: ma sono matta.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.